0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Svolta nel mondo del lavoro in Croazia con l'adeguamento della legislazione alla direttiva europea sulla trasparenza retributiva. Il principio è quello della parità di trattamento, stessa retribuzione per lo stesso lavoro. Le aziende dovranno garantire maggiore trasparenza sugli stipendi e i dipendenti potranno conoscere la retribuzione media dei colleghi che svolgono mansioni analoghe. I datori di lavoro non potranno inoltre nascondere le fasce salariali né chiedere ai candidati quanto guadagnavano nel precedente impiego. L'obiettivo è ridurre le discriminazioni salariali, in particolare quelle legate al genere. Cambiamo argomento. Pronto il piano per la bonifica di oltre 30.000 tonnellate di rifiuti a Gospic. Entro 10 giorni la firma dei contratti con le imprese selezionate. Sull'operazione pesa però l'ombra della contestata ditta slovena Kostak, nome fin troppo noto al pubblico fiumano a causa della fossa di Sovjak a Viškovo. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic e Italo Banco.
3: Sono stati scelti gli appaltatori per la bonifica dei rifiuti a Gospic. La copertura temporanea di oltre 30.000 tonnellate di rifiuti dovrebbe essere completata entro la metà di ottobre, mentre per la rimozione dei rifiuti confezionati nei sacchi sono previsti 6 mesi. La firma dei contratti è attesa entro i prossimi 10 giorni.
4: Tra le imprese selezionate c'è anche la slovena Kostak, già coinvolta nel contestato appalto per la fossa di Sovjak a Viškovo. Concluso con la rescissione del contratto e un'indagine per corruzione. A Gospic, Kostak si occuperà della copertura e della stabilizzazione temporanea di una discarica abusiva per un valore superiore ai 100.000 euro. L'affidamento ha suscitato polemiche perché l'azienda è attualmente sotto indagine in Slovenia per il presunto interramento illegale di rifiuti pericolosi.
1: Andiamo avanti. Nuove regole in vista per gli affitti brevi e proteste dei piccoli locatori. L'associazione di categoria ha presentato un ricorso alla Commissione europea contro la nuova legge croata sull'attività ricettiva. Nel mirino ci sono l'obbligo del consenso dei condomini e il rischio di revoca delle licenze ogni 10 anni, norme che secondo i proprietari mettono a rischio i propri investimenti. A causa del procedimento aperto a Bruxelles, l'approvazione finale del provvedimento in Parlamento resta bloccata almeno fino al 6 ottobre. Dall'estero cresce la tensione tra l'Unione Europea e la Russia a seguito del fallito attacco con un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Le indagini delle autorità tedesche hanno individuato una rete di reclutamento legata ai servizi segreti russi che utilizzava la Serbia come snodo operativo per compiere atti di sabotaggio nell'Unione Europea, evidenziando il ruolo di reti mercenarie nell'Europa sud-orientale impiegati in operazioni clandestine. NATO e Commissione europea hanno annunciato risposte decise e nuove sanzioni contro Mosca. La Russia respinge le accuse e risponde con la chiusura delle sedi del Goethe Institute nel paese. Netta la posizione del segretario generale della NATO Mark Rutte e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La solidarietà con la Germania è totale e il sostegno all'Ucraina non si fermerà.
2: Notizie locali.
1: Concluso il sopralluogo della polizia sul deragliamento di ieri alla stazione di Sušak Pecine, 3 vagoni merci sono usciti dai binari provocando il blocco automatico dei freni senza causare feriti. I tecnici sono al lavoro con un treno di soccorso per riparare la linea e rimuovere i vagoni, ma la circolazione tra Sušak Pecine e Fiume resterà interrotta per gran parte della giornata con autobus sostitutivi attivi sulla tratta Fiume-Škrljevo. La città di Fiume ha presentato una denuncia penale a Lusco contro l'ex sindaco Vojko Obersnel e altre 3 persone per la gestione del garage Stari Gradi in piazza Klobučarić. Al centro della denuncia un accordo del 2012 siglato senza il benestare del Consiglio cittadino, con la rinuncia a oltre 880.000 euro di contributi e un danno presunto tra i 4 e i 6 milioni di euro. A causa dei dubbi sulla tenuta statica e sulla sicurezza della struttura, Piazza Clobuciaric è stata recintata in attesa degli interventi di sanazione e delle decisioni della magistratura. Passiamo alla tutela del patrimonio storico cittadino. In Braida sono iniziati i lavori di restauro dello storico lavatoio. L'intervento, che prevede la sostituzione e il consolidamento degli elementi in pietra e la pulizia delle fughe, consentirà di restituire il sito al suo originale splendore. I lavori si concluderanno entro la fine dell'anno. A Fiume torna a far discutere il degrado in periferia. Nel quartiere di Pechlin, a soli 5 mesi dalla bonifica effettuata dal comune, si è formata una nuova discarica abusiva con centinaia di metri cubi di rifiuti accumulati da marzo a oggi. Un'emergenza che riporta a galla il problema mai risolto dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. Il progetto per la riconversione dell'ex grattacielo delle ferrovie croate a Fiume compie un passo avanti. L'Agenzia per la Mediazione Immobiliare, APN, ha affidato alla società fiumana Art Design la redazione della documentazione progettuale per un valore di circa 515.000 euro. L'edificio, abbandonato dal 2007, sarà completamente ristrutturato per ospitare circa 150 microappartamenti destinati a studenti e giovani. La consegna dei progetti è prevista entro 36 mesi. Il 4 dicembre 2026 i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Fiume saranno chiamati a eleggere il nuovo Comites, il Comitato degli Italiani all'estero. Per poter votare sarà necessario iscriversi all'elenco degli elettori del proprio consolato. La richiesta dovrà essere presentata entro il 4 novembre. Il nuovo comitato sarà composto da 12 membri. Si voterà per corrispondenza.
2: Che tempo fa?
1: Per il resto del pomeriggio nel Quarnero avremo cielo in prevalenza sereno e soleggiato con locali addensamenti nuvolosi, moderata bora con temperature massime fino a 35 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 33 gradi con umidità relativa al 30% in un quadro di alta pressione atmosferica. Anche domani tempo sereno e soleggiato con un locale aumento della nuvolosità. I venti soffieranno da debole a moderati di bora in rotazione dal pomeriggio ai quadranti occidentali e sudoccidentali per poi disporsi a scirocco in serata e nella notte. Il mare sarà poco mosso. Le massime in regione saranno comprese tra 30 e 35 gradi. E concludiamo qui l'odierna edizione del nostro giornale radio realizzato in regia da Davor Margan. Il prossimo appuntamento con le notizie del programma italiano e per domani mattina alle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.